sì, ami locura che eri solo tu, ami silenzio, ami ingratitudine, ami stressione, ami malumore, che è amore. Ami al tempo che passe buscando te, alla virtudes che sempre insegné, a los defectos che occulté.